Satisfaction. Una Satisfaction in tutte le rivendicazioni. Gli spagnoli non prepostano a battere le capitali. Lusi occulte. Organizzo l'autodefense. Nous vaincrons.